chiusa comunque. Le aree di vento, talvolta tutti, affermare, lanciare, battere, resistere, riattaccare, lanciarsi di nuovo.